madre è vera. Dimmi ancora solo una parola. Sono sola questa sera.